Baho ne kaguza omusai jono. Taa kukora. Nkabaho kiro kimo. Naija nakabira esimu ye. Nina chatsi. Zinasangire musimu ye. Nina binasangire mu bientabaze mu baruha hano. Aina omukazi owa kubaza nawe. Era bikabanza byambuza abuza. Era talenti omusai jono kamugamba omurundi ogwa kande. Obuligaruka kunkwata ho. Tubanze twekebeze. Era nkabaho omusajja narugana na mbere arugire. Amazire obwire tutaina ketukora. Bwe yaizire namugamba twekebere.

taa kukora. Nkabaho kiro kimu, naija nakabira esimu ye. Nina chatsi, zina sangire mu simu ye. Nina bina sangire mu bientabaze mu baruha hanu, aina omukazi owakubaza nawe. Era bikabanza byambuza abuza. Era talenti, omusajja ono nkamugamba omulundi ogwakandi, obw'oligaruka ku nkwataho, tubanze twekebeze. Era nkabaho omusajja narugana na mbeera arugire, amazire obwire tutalina kye tukola. Bwe yayizire namugamba twekebere. Ewe.